0: prima venire a concessa la banca per vendere 10 se me ne capo di sezione ma che dice di proprio di Milano fantasi di proprio di Milano ma che in Europa ci vanno a mettere in Italia ci fanno di in Italia ci fanno di si ripete in Europa Italia come meno finita bus ai sali meno finita di a sostenere la sede ci fanno di sviluppo di Milano e si ricordo ma non so fa si sono male so va di una chiamata si ma si e si dice esatto si già non ma ti credo come cambiate moce ti ma poco di
1: Brutoni, cingo maichi, chenda kupindongi pacho ho, chenda kudikasi, mnujizi yoko kita kwasho, chingo maicha kona ichi changa chichi, enda kudika ngu mtu uro, kumasile kwa ke uu, nienda kupika nitama kwa kwa, ningoma iyi, nofa, niwe na, ngoma aliku ya mdaliro, Morongo muna makwara temu sesa na mselenu hafu za sezora shino 30 ya 8 minutu zimeju.

Tisu Radio Mosambique tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 Antena Nazionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.